0: Radio Westerwald. Meine Heimat. Mein Sender.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.